0: poteva insegnare alle
1: tue
0: affolte. Capi a me proveri.
1: Tu con aiuto insegni.